0: Radio Stari Grad 104,3 MHz.
1: Benvenuti alla festa del suono. Voliamo tutti insieme.